e vediamoli assì. Una storia importante, giorno sempre su me, di sentirmi muy grande.

vista dopo un anno, l'altra sera rideva, rideva, mi strinse, lo sapeva che